0: Tutti Frutti. Automatic Lazuli. Yeah, I'm mixing business with leather.
1: E nasce uno, e dos, e uno, dos, tres.